0: 0803708675. Oni number to will be 0912307086 75. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Hello. Hello. Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Mama, eti bi ma to pada. I ma bi no yo ti to melu.
1: Ah. To meta.
0: Meta. Eti wa ko le oko won, etun lo le oko mi ko ti e wa. Si gankan mo. Gbogbo eyan ti n gba wa edakun e gba bi ori gbe mama ide awon ara ile ni o ba yin soro ipe marun pere ki n sare gba lere oro mama ipapapa ipe marun pere marun pere mo fe sare gba lere oro mama iya e ma beto bo. Eh, I just want to tell you something.